0: Sono le 3 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da
2: Solanastace. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
2: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
5: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
6: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
5: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Torino International.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 6:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stagione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International.

0: Sono le 7:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino Internet.

0: hainele de vară sunt gata? Bagajele făcute? Nu uita de zâmbet! Peste 10.000 de pacienți se bucură deja de rezultatele impecabile oferite de Dr. Mădălina Topor, medic stomatolog în Torino și Milano. Implanturi dentare și aparate invizibile cu plata în 72 de rate. Sună acum la 800-602-602 și pregătește-ți zâmbetul pentru vacanța perfectă!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Torino International.

0: Arriva la bandiera. Motif.
1: Torino International,

0: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli 011 704 9 85. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani la dispoziția ta. Strada de la Bronda 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 9 85.
1: Ristorante Dadino, pentru momentele tale de neuitat. Săli de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Dadino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Dadino.
2: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31/ A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
3: Almanacco del giorno.
4: Giovedì 11 giugno, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi il sole sorta alle 5.35 e tramonterà alle 20.45. Iniziamo subito il viaggio nel tempo. Cosa è accaduto oggi nella storia? Partiamo dal 1184, viaggiamo indietro fino al mito. Secondo i calcoli dello scienziato Eratostene, in questa data viene bruciata la città di Troia, ponendo fine alla leggendaria guerra cantata da Omero. Nel 1981, una pagina drammatica per l'Italia. A Vermicino, il piccolo Alfredino Rampi cade in un pozzo artesiano. Tutta la nazione rimarrà per 3 giorni incollata davanti alla TV in quella che diventerà la prima diretta a reti unificate della televisione italiana, dando un impulso decisivo alla nascita della protezione civile. Nel 2002 il Congresso degli Stati Uniti riconosce ufficialmente l'italiano Antonio Meucci come il vero inventore del telefono, revocando il primato che per oltre un secolo era stato attribuito ad Alexander Graham Bell. Nel 1979 esce nelle sale americane un capolavoro del cinema d'azione e drammatico, Fuga da Alcatraz, diretto da Don Siegel e interpretato da uno monumentale Clint Eastwood. Buon compleanno a Gioachino Rossini. No, lui era di febbraio. Oggi festeggiamo il compleanno di un grande cantatore della nostra musica, Caparezza. L'anagrafe Michele Salvemini, che spegne le candeline. E auguri anche all'attore comico Giobbe Covatta. Nati oggi anche l'indimenticabile pilota automobilistico Jean Alesin e l'attore scozzese Ulaori, il celeberrimo Dr. House, che noi conosciamo molto bene. La chiesa oggi ricorda San Barnaba e noi proprio con lui vi auguriamo una meravigliosa giornata e un buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
3: Almanacco del giorno.

0: Grace.
1: Sono le 8:03.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Signorina, ci siamo già visti?
4: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
3: Ah, e quindi è tornata?
4: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
3: Ad esempio?
4: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
3: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
5: Torino International News.
6: Ancora una buona giornata, un ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Un attacco senza precedenti che gela i rapporti tra Roma e Washington. Donald Trump al telefono con la 7 ha attaccato duramente Giorgia Meloni dopo il recente G7, dichiarando: mi ha implorato di fare una foto con lei, l'ho fatta solo perché mi faceva pena. Immediata e durissima la replica della Premier in un video social: sono allibita, dichiarazioni totalmente inventate, io e l'Italia non imploriamo mai. Meloni si è detta dispiaciuta che il tycoon non mostri la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Il caso ha scatenato un terremoto politico. Il presidente della Repubblica Mattarella ha espresso immediata solidarietà alla Premier, mentre il ministro Tajani ha annullato la sua visita ufficiale a Miami. Solidarietà anche dai leader europei Macron e Sanchez. All'opposizione Schlein parla di parole inaccettabili, criticando però il passato atteggiamento remissivo della destra verso Trump, mentre Conte invita la Premier a smettere di inseguire il leader americano. In serata Trump ha rincarato la dose: non la voglio come fan. Spostiamoci in Svizzera. L'inviato americano Steve Witkoff si sta dirigendo a Lucerna per il primo round di colloqui sul nucleare con l'Iran. I negoziati, inizialmente rinviati, sono ad altissimo rischio dopo i pesanti raid sferrati da Israele nel sud del Libano. L'attacco dell'IDF ha colpito tanti obiettivi, provocando 47 morti. Teheran ha condannato i bombardamenti, indicando gli Stati Uniti come diretti responsabili della violazione del memorandum di pace. Nonostante una tregua temporanea, nelle ultime ore si registrano nuovi raid israeliani. Una tragedia tinta di giallo arriva invece dalla Repubblica Dominicana. Una turista italiana è morta a causa di un incendio divampato in un resort nella zona di Bahia Hibe. Secondo quanto confermato dalle autorità locali e l'ambasciatore italiano, la donna si trovava in spiaggia insieme agli altri ospiti evacuati dalla struttura quando è stata investita da una fitta nube di fumo. Fatale l'inalazione di monossido di carbonio che le ha provocato una crisi respiratoria e la successiva perdita di conoscenza. L'ambasciatore ha già incontrato il marito della vittima in ospedale. Notte di altissima tensione in Valle di Susa. Davanti al cantiere della Torino Lione a Chiomonte, alcune decine di attivisti notavano dato vita a duri scontri, lanciando pietre contro le forze dell'ordine al termine di una marcia partita da Giaglione. Gli agenti hanno risposto con il lancio di lacrimogeni, l'uso di idranti per respingere l'assalto. Paura in mare, ma fortunatamente nessun ferito. A bordo della nave Azzurra Napoli della GNV, partita da Porto Torres e diretta a Genova, l'imbarcazione è rimasta bloccata al largo della Corsica a causa di un incendio scoppiato in sala macchine. Il rogo è stato subito domato dall'equipaggio e l'evacuazione non è stata necessaria. La nave sarà ora trainata nel porto corso più vicino, sotto il coordinamento delle autorità francesi della Capitaneria di Roma. In chiusura lo sport, ai mondiali di calcio arriva la prima vittoria per il Brasile, guidato da Carlo Ancelotti. I verde oro battono Haiti per 3-0 grazie alla doppietta di Cuna e alla rete di Vinicius. Nello stesso girone, vittoria di misura del Marocco sulla Scozia per 1-0. Il mondo del calcio italiano è invece in lutto per la scomparsa a soli 58 anni di Igor Protti, lo storico bomber, leggenda del Livorno ed ex attaccante di Bari, Lazio e Napoli. Si è spento dopo una lunga malattia. Oggi lo stadio di Livorno ospiterà l'ultimo maggio dei tifosi, mentre il comune toscano ha proclamato il lutto cittadino. E per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente con code sulla 26 Genova Volte Gravellone Atoce, tra l'innesto con la diramazione Predosabetto e Leovada in direzione Genova. Per lavori invece si viaggia incolonnati tra Maso e Novada, sempre in direzione Genova. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino International. Love his music.

0: Sono le 9.
1: Il segnale orario è stato offerto da Sono la
2: Stagione. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
6: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Da poco, nella nuova edizione del nostro GR, parleremo di politica internazionale. Con l'attacco di Trump a Meloni, gelo tra Roma e Washington. In Medio Oriente, negoziati sul nucleare, Witkoff in Svizzera nonostante i raid in Libano. Tragedia nella Repubblica Dominicana, muore una turista italiana e poi guerriglia nella notte al cantiere TAV, nave GNV bloccata in Corsica. Tra poco, restate con noi.
9: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buon sabato, buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Attacco senza precedenti di Trump a Meloni dopo le immagini distese del G7 di Evian. Al telefono con la 7 il presidente americano tira in ballo la premier. Come sta? Probabilmente contenta che le abbia parlato. Mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi ha fatto pena. Durissima la replica di Meloni in un video sui social, sono allibita, dichiarazioni totalmente inventate, io e l'Italia non imploriamo. Mai, non so perché faccia così con gli alleati, dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Telefonata di solidarietà dal Presidente della Repubblica Mattarella, Tajani annulla la visita a Miami, sorpresi e solidali, Macron e Sanchez, Salvini, attacco a tutti noi, Schlein, parole inaccettabili ma la destra capisca quanto sia stato sbagliato, l'atteggiamento remissivo verso Trump, Conte, la premier in pari, basta inseguire Trump, nella serata di ieri il tycoon rincara la dose, non la voglio come fan, non c'era per Hormuz. Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, sta andando in Svizzera dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare, lo riporta Axios citando funzionari americani. I colloqui erano stati rinviati, i pesanti raid di Israele in Libano avevano rischiato di far saltare l'inizio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran previsti a Lucerna dopo la firma digitale dell'accordo. Una pioggia di fuoco che, spiega l'IDF, ha colpito 80 obiettivi ed eliminato terroristi e causato la morte di 47 persone. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro gli Stati Uniti direttamente responsabili della violazione del memorandum di pace. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. Le autorità di Santo Domingo hanno confermato all'ambasciatore d'Italia il decesso di una cittadina italiana coinvolta nell'incendio del resort in zona Bahia Hibe. La cittadina italiana sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era corsa assieme agli altri turisti per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita. In ospedale l'ambasciatore ha incontrato il marito della donna. Momenti di tensione nella notte in Valle di Susa davanti al cantiere della Torino-Lione di Chiomonte, dove alcune decine di attivisti notava hanno lanciato pietre contro le forze dell'ordine per allontanare gli assalitori. Sono stati utilizzati lacrimogeni e l'idrante. In serata i manifestanti si erano ritrovati al presidio dei mulini dopo essere partiti intorno alle 18 di ieri dal campo sportivo di Giaglione per quella che sui social era stata annunciata come l'iniziativa per dare inizio all'estate di lotta. Gli attivisti hanno raggiunto la zona della Val Clarea attraverso i sentieri. Dopo la battitura delle reti del cantiere, alcune decine di persone hanno iniziato a lanciare pietre contro gli agenti. La nave azzurra Napoli, partita da Porto Torres nel nord-ovest della Sardegna, Sardegna è ferma al largo della Corsica, circa 26 miglia a sud-ovest di Priopriano, a causa di un incendio scoppiato in sala macchine subito domato. Nessun ferito né tra i passeggeri né tra i membri dell'equipaggio. Tutti a bordo hanno dovuto osservare i protocolli di sicurezza previsti in questi casi. La nave dovrà essere trainata nello scalo corso più vicino. Il caso è di competenza delle autorità marittime francesi in collegamento con la centrale operativa della Capitaneria di Roma. Torna in campo nella notte italiana il Brasile di Ancelotti, che sfida la nazionale di Haiti. Nello stesso gruppo C, quello dei Verde Oro, il Marocco vince contro la Scozia 1-0 con un gol fulmineo di Salbaini e momentaneamente primo in classifica. Intanto l'Italia nel pallone piange Igor Protti, l'ex calciatore, leggenda del Livorno, è morto a 58 anni dopo una lunga malattia. L'annuncio è stato dato dalla famiglia con le sue parole in un post sui social. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Nella sua carriera Protti ha giocato anche con Bari, Lazio, Napoli e Reggiana. Oggi l'omaggio nello stadio di Livorno, il comune toscano ha proclamato il lutto nazionale. Ed è tutto per questa edizione, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.

0: Eu vreau dinți fix și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții fix imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
1: Lumea copiilor ne ia pe toți în zbor.
2: Lumea copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Prudenza per un incidente con code sulla 26 Genova oltre Gravellona Toce, tra l'innesso con la diramazione Pradosabetto e Ovada in direzione Genova. Per lavori invece si viaggia in colonnati tra Masone e Ovada sempre in direzione Genova. Segnaliamo code sulla 7 Milano Genova, Vignole Borbera in direzione Milano e tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione Genova. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
15: Quest'estate scopri come essere super.
16: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
17: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
18: Sei una piccola selvaggia, vero?
17: Non ci siamo ancora presentati.
15: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Hey Zaman, c'è la telefon, sono un closet kid.

0: Sono le 10:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Da poco, nella nuova edizione del nostro GR, parleremo di politica internazionale. Con l'attacco di Trump a Meloni, gelo tra Roma e Washington. In Medio Oriente, negoziati sul nucleare. Witkoff in Svizzera, nonostante i raid in Libano. Tragedia nella Repubblica Dominicana, muore una turista italiana e poi guerriglia nella notte al cantiere TAV, nave GNV bloccata in Corsica. Tra poco, restate con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Ancora una buona giornata, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio. Un attacco senza precedenti che gela i rapporti tra Roma e Washington. Donald Trump al telefono con la 7 ha attaccato duramente Giorgia Meloni dopo il recente G7, dichiarando: mi ha implorato di fare una foto con lei, l'ho fatta solo perché mi faceva pena. Immediata e durissima la replica della Premier in un video social: sono allibita, dichiarazioni totalmente inventate, io e l'Italia non imploriamo mai. Meloni si è detta dispiaciuta che il tycoon non mostri la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente. Il caso ha scatenato un terremoto politico. Il presidente della Repubblica Mattarella ha espresso immediata solidarietà alla Premier, mentre il ministro Tajani ha annullato la sua visita ufficiale a Miami. Solidarietà anche dai leader europei Macron e Sanchez. All'opposizione Schlein parla di parole inaccettabili, criticando però il passato atteggiamento remissivo della destra verso Trump, mentre Conte invita la Premier a smettere di inseguire il leader americano. In serata Trump ha rincarato la dose: non la voglio come fan. Spostiamoci in Svizzera. L'inviato americano Steve Witkoff si sta dirigendo a Lucerna per il primo round di colloqui sul nucleare con l'Iran. I negoziati, inizialmente rinviati, sono ad altissimo rischio dopo i pesanti raid sferrati da Israele nel sud del Libano. L'attacco dell'IDF ha colpito tanti obiettivi, provocando 47 morti. Teheran ha condannato i bombardamenti, indicando gli Stati Uniti come diretti responsabili della violazione del memorandum di pace. Nonostante una tregua temporanea, nelle ultime ore si registrano nuovi raid israeliani. Una tragedia tinta di giallo arriva invece dalla Repubblica Dominicana. Una turista italiana è morta a causa di un incendio divampato in un resort nella zona di Bahia Hibe. Secondo quanto confermato dalle autorità locali all'ambasciatore italiano, la donna si trovava in spiaggia insieme agli altri ospiti evacuati dalla struttura quando è stata investita da una fitta nube di fumo. Fatale l'inalazione di monossido di carbonio che le ha provocato una crisi respiratoria e la successiva perdita di conoscenza. L'ambasciatore ha già incontrato il marito della vittima in ospedale. Notte di altissima tensione in Valle di Susa. Davanti al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, alcune decine di attivisti notavano hanno dato vita a duri scontri lanciando pietre contro le forze dell'ordine al termine di una marcia partita da Giaglione. Gli agenti hanno risposto con il lancio di lacrimogeni, l'uso di idranti per respingere l'assalto. Paura in mare, ma fortunatamente nessun ferito. A bordo della nave Azzurra Napoli della GNV, partita da Porto Torres e diretta a Genova, l'imbarcazione è rimasta bloccata a largo della Corsica a causa di un incendio scoppiato in sala macchine. Il rogo è stato subito domato dall'equipaggio e l'evacuazione non è stata necessaria. La nave sarà ora trainata nel porto corso più vicino, sotto il coordinamento delle autorità francesi della Capitaneria di Roma. In chiusura lo sport, ai mondiali di calcio arriva la prima vittoria per il Brasile, guidato da Carlo Ancelotti. I verde oro battono Haiti per 3-0 grazie alla doppietta di Cuna e alla rete di Vinicius. Nello stesso girone, vittoria di misura del Marocco sulla Scozia per 1-0. Il mondo del calcio italiano è invece in lutto per la scomparsa a soli 58 anni di Igor Protti, lo storico bomber, leggenda del Livorno ed ex attaccante di Bari, Lazio e Napoli. Si è spento dopo una lunga malattia. Oggi lo stadio di Livorno ospiterà l'ultimo omaggio dei tifosi, mentre il comune toscano ha proclamato il lutto cittadino. E per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto, restate in nostra compagnia.
7: Dor de Folclor. Dor de Folclor, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Prudenza per un incidente con code sulla 26 Genova oltre Gravellona Toce, tra l'innesto con la diramazione Pradosabetto e Ovada in direzione Genova. Per lavori invece si viaggia incolonnati tra Masone e Ovada sempre in direzione Genova. Segnaliamo code sulla 7 Milano Genova, Vignole Borbera in direzione Milano e tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia in direzione Genova. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Seconda ondata di caldo record in questo fine settimana. Trump, Meloni mi ha implorato di fare una foto, mi è dispiaciuto per lei, Pela, e poi Medio Oriente, Axios, Witkoff in viaggio verso la Svizzera per il primo round di colloqui con l'Iran, Araghchi partirà oggi, e poi la Repubblica Dominicana, incendio in un resort, morta una turista italiana. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buona giornata dalla redazione, ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Vitale in studio. Il tempo, il caldo, il Ministero della Salute aggiorna il bollettino. Domani il massimo livello di rischio scatterà anche a Milano, Bolzano e Rieti, che si aggiungono a Bologna, Firenze e Torino. Sale l'allerta per l'ondata di calore. La politica: mi ha implorato di fare una foto con lei, mi è dispiaciuto per lei. Così il presidente americano Donald Trump, riferendosi a Giorgia Meloni in una telefonata con l'aria che tira su La 7, che ha riportato in questi termini la traduzione. È stato anche rivelato il testo originale in inglese, che appunto risulta essere proprio la traduzione, risulta essere proprio questa. Intanto andiamo in Iran. I beni iraniani congelati per un valore complessivo di 25 miliardi di dollari saranno sbloccati gradualmente e completamente e saranno utilizzati per lo sviluppo delle infrastrutture come corridoi, strade, aeroporti, per la costruzione e il progresso del paese. Lo ha dichiarato il vicepresidente iraniano per gli affari esecutivi Mohammad Javad Zarifana. Se l'ombra della guerra si allontana dall'Iran, alcune delle pressioni economiche sulla popolazione si ridurranno, hanno aggiunto, secondo riportato dall'agenzia di stampa IRNA. Le autorità di Santo Domingo hanno confermato all'ambasciata d'Italia il decesso di una cittadina italiana coinvolta nell'incendio del resort in zona Baia Hibe. In ospedale l'ambasciatore ha incontrato il marito della signora e gli ha offerto l'assistenza dell'ambasciata assieme agli incaricati del resort, che stanno seguendo tutti gli altri italiani coinvolti nell'incendio. I mondiali 2026, Turchia-Paraguay finisce 0-1, decide il gol di Galarza al secondo minuto, doppio KO per Montella. Almirón espulso, debutta la norma sulla mano davanti alla bocca. Brasile Haiti 3-0, il Marocco batte 1-0 la Scozia, si qualifica ai 16esimi insieme agli Stati Uniti, vittoriosi 2-0 sull'Australia. È tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
7: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

dannati, mai di più.

script card.

0: Sono le 12:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: In Versilia, schianto nella notte tra uno scooter e un SUV, muore un 17enne conducente dell'auto in fuga, deceduta una turista italiana nell'incendio al resort a Santo Domingo. È stata investita da un'ondata di fumo e ha inalato monossido. L'inviato americano Witfuck vola in Svizzera, parlerà di nucleare con l'Iran. E poi l'uscita di Trump a Meloni: non la voglio più come fan con Hormuz, non mi ha aiutato. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
6: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Bene ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita nelle prime ore del mattino in un tragico incidente avvenuto sul lungomare della Versilia al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter insieme a un amico di 18 anni quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo si è scontrato con un SUV. L'impatto si è verificato tra le 3 e le 4 della notte lungo Viale Roma. Per il minorenne i soccorsi si sono rivelati inutili. Le ferite riportate erano troppo gravi. Dopo la collisione, secondo le prime ricostruzioni emerse dagli accertamenti, che si trovava sul veicolo coinvolto, avrebbe abbandonato la scena facendo perdere le proprie tracce. Un elemento che ha immediatamente fatto scattare le ricerche da parte delle forze dell'ordine impegnate a individuare i responsabili e a ricostruire con precisione quanto accaduto. Nell'incendio divampato nel resort di Bahia Iba a Santo Domingo è morta una cittadina italiana a bordo, a confermarlo, scusate, la Farnesina, dopo che le autorità dominicane hanno avviato e avvisato l'ambasciatore d'Italia. La turista, di cui sono state rese note solo le iniziali, sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era corsa assieme agli altri per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita. È stata trasportata in ospedale con un'auto privata. Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, sta andando in Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare, lo riporta Axios citando funzionari americani. I colloqui avrebbero dovuto iniziare ieri, venerdì 19 giugno, ma sono stati rinviati. Secondo Teheran, la colpa è di Israele. Nell'intesa in 14 punti firmata con Washington è stato inserito il Libano, ma le forze israeliane hanno bombardato il sud del paese e continuano a rifiutare la smobilitazione. Anche il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi volerà in Svizzera oggi. Secondo quanto riportato da Axios, i suoi piani possono ancora cambiare. Araghchi ha fatto sapere ad alcuni partner nella regione che il cessate il fuoco in Libano è per l'Iran un tema centrale e decisivo nelle trattative con gli Stati Uniti. Giorgia Meloni probabilmente contenta che io abbia parlato con lei, non ero obbligato a parlarle, mi ha implorato di fare una foto, la voleva così tanto, avrei potuto non farla, ma alla fine mi ha fatto pena. A fondo amaro per la premier da parte del presidente americano Donald Trump, che in una telefonata con l'aria che tira sulla Sette ha commentato il loro incontro in occasione del G7 di Evian. Subito dopo un secondo a fondo, non la voglio più come fan con Hormuz, non ha aiutato, netta la smentita della premier, certe cose meritano una risposta immediata, le le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, affermato in un video sui social inviato da Bruxelles, dove si trova per il Consiglio europeo. Intanto il vice premier Tajani annulla la visita negli Stati Uniti. Sul caso delle due sorelle minorenni Sara e Alicia Di Giacinto, scomparse da una casa famiglia Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, ha detto in un'intervista al Corriere della Sera che per quanto riguarda le auto precisa che quella notte, all'orario compatibile con la scomparsa, le telecamere ne inquadrano 3, non 300 come sentito dire. Il giornalista menziona nelle domande le telecamere del paese che inquadrano delle auto della notte in realtà, ma purtroppo succede che un po' per la scarsa qualità delle immagini, un po' per la spending review dell'illuminazione, un po' perché non era una notte di una luna piena, le targhe non sono visibili, si distingue solo il tipo di macchina, ma non essendo Ferrari o Bugatti, la ricerca si complica, ha detto il procuratore. Vi terremo aggiornati, per il momento ci fermiamo qui anche su questa per questa edizione. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
4: Dor de Folklor. Dor de Folklor, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta una musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Seconda ondata di caldo record in questo fine settimana. Trump, Meloni, mi ha implorato di fare una foto, mi è dispiaciuto per lei, Pela, e poi Medio Oriente, Axios, Witkoff in viaggio verso la Svizzera per il primo round di colloqui con l'Iran, Araghchi partirà oggi, e poi la Repubblica Dominicana, incendio in un resort, morta una turista italiana. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
8: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Buona giornata dalla redazione, un ben ritrovati all'ascolto da parte di Francesco Vitale in studio. Il tempo, il caldo, il Ministero della Salute aggiorna il bollettino. Domani il massimo livello di rischio scatterà anche a Milano, Bolzano e Rieti, che si aggiungono a Bologna, Firenze e Torino. Sale l'allerta per l'ondata di calore. La politica: mi ha implorato di fare una foto con lei, mi è dispiaciuto per lei. Così il presidente americano Donald Trump, riferendosi a Giorgia Meloni in una telefonata con l'aria che tira su La Sette, che ha riportato in questi termini la traduzione. È stato anche rivelato il testo originale in inglese, che appunto risulta essere proprio la traduzione, risulta essere proprio questa. Intanto andiamo in Iran. I beni iraniani congelati per un valore complessivo di 25 miliardi di dollari saranno sbloccati gradualmente e completamente e saranno utilizzati per lo sviluppo delle infrastrutture come corridoi, strade, aeroporti, per la costruzione e il progresso del paese. Lo ha dichiarato il vicepresidente iraniano per gli affari esecutivi Mohammad Javad Granfana. Se l'ombra della guerra si allontana dall'Iran, alcune delle pressioni economiche sulla popolazione si ridurranno, hanno aggiunto, secondo riportato dall'agenzia di stampa IRNA. Le autorità di Santo Domingo hanno confermato all'ambasciata d'Italia il decesso di una cittadina italiana coinvolta nell'incendio del resort in zona Baia Hibe. In ospedale l'ambasciatore ha incontrato il marito della signora e gli ha offerto l'assistenza dell'ambasciata assieme agli incaricati del resort, che stanno seguendo tutti gli altri italiani coinvolti nell'incendio. I mondiali 2026, Turchia-Paraguay finisce 0-1, decide il gol di Galarza al secondo minuto, doppio KO per Montella. Almirón espulso, debutta la norma sulla mano davanti a alla bocca. Brasile Haiti 3-0, il Marocco batte 1-0 la Scozia, si qualifica i 16esimi insieme agli Stati Uniti, vittoriosi 2-0 sull'Australia. È tutto per il momento, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla diramazione per Pinerolo, tra il Drosso e l'innesto con la tangenziale sud in direzione Pinerolo. Per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 26, Genova Voltre Gravellona Toce, tra l'innesto con la diramazione per Dosabettole e l'innesto con la 10 in direzione Genova. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 214 nel comune di Bioglio e sulla provinciale 109 nel comune di Valdilana. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Come? Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire. Sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
16: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 14:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: In Versilia, schianto nella notte tra uno scooter e un SUV, muore un 17enne conducente dell'auto in fuga, deceduta una turista italiana nell'incendio al resort a Santo Domingo. È stata investita da un'ondata di fumo e ha inalato monossido. L'inviato americano Witfuck vola in Svizzera, parlerà di nucleare con l'Iran. E poi l'uscita di Trump a Meloni, non la voglio più come fan con Hormuz, non mi ha aiutato. Tra poco nella nuova edizione del nostro GR, restate con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita nelle prime ore del mattino in un tragico incidente avvenuto sul lungomare della Versilia al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter insieme a un amico di 18 anni quando, per cause ancora da chiarire, il mezzo si è scontrato con un SUV. L'impatto si è verificato tra le 3 e le 4 della notte lungo Viale Roma. Per il minorenne i soccorsi si sono rivelati inutili. Le ferite riportate erano troppo gravi. Dopo la collisione, secondo le prime ricostruzioni emerse dagli accertamenti, che si trovava sul veicolo coinvolto, avrebbe abbandonato la scena facendo perdere le proprie tracce. Un elemento che ha immediatamente fatto scattare le ricerche da parte delle forze dell'ordine impegnate a individuare i responsabili e a ricostruire con precisione quanto accaduto. Nell'incendio divampato nel resort di Bahia Iba a Santo Domingo è morta una cittadina italiana a bordo, a confermarlo, scusate, la Farnesina, dopo che le autorità dominicane hanno avviato e avvisato l'ambasciatore d'Italia. La turista, di cui sono state rese note solo le iniziali, sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era corsa assieme agli altri per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita. È stata trasportata in ospedale con un'auto privata. Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, sta andando in Svizzera, dove dovrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare, lo riporta Axios citando funzionari americani. I colloqui avrebbero dovuto iniziare ieri, venerdì 19 giugno, ma sono stati rinviati. Secondo Teheran, la colpa è di Israele. Nell'intesa in 14 punti firmata con Washington è stato inserito il Libano, ma le forze israeliane hanno bombardato il sud del paese e continuano a rifiutare la smobilitazione. Anche il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi volerà in Svizzera oggi. Secondo quanto riportato da Axios, i suoi piani possono ancora cambiare. Araghchi ha fatto sapere ad alcuni partner nella regione che il cessate il fuoco in Libano è per l'Iran un tema centrale e decisivo nelle trattative con gli Stati Uniti. Giorgia Meloni probabilmente contenta che io abbia parlato con lei, non ero obbligato a parlarle, mi ha implorato di fare una foto, la voleva così tanto, avrei potuto non farla, ma alla fine mi ha fatto pena. A fondo amaro per la premier da parte del presidente americano Donald Trump, che in una telefonata con l'aria che tira sulla 7 ha commentato il loro incontro in occasione del G7 di Evian. Subito dopo un secondo a fondo, non la voglio più come fan, con Hormuz non ha aiutato, netta la smentita della premier, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, affermato in un video sui social inviato da Bruxelles, dove si trova per il Consiglio europeo. Intanto il vice premier Tajani annulla la visita negli Stati Uniti. Sul caso delle due sorelle minorenni Sara e Alicia Di Giacinto scomparse da una casa famiglia Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila, il procuratore di Sulmona, Luciano D'Angelo, Ha detto in un'intervista al Corriere della Sera che, per quanto riguarda le auto, precisa che quella notte, all'orario compatibile con la scomparsa, le telecamere ne inquadrano 3, non 300, come sentito dire. Il giornalista menziona nelle domande le telecamere del paese che inquadrano delle auto della notte in realtà, ma purtroppo succede che un po' per la scarsa qualità delle immagini, un po' per la spending review dell'illuminazione, un po' perché non erano notte di una luna piena, le targhe non sono visibili, si distingue solo il tipo di macchina, ma non essendo Ferrari o Bugatti, la ricerca si complica, ha detto il procuratore. Vi terremo aggiornati, per il momento ci fermiamo qui anche su questa edizione. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.

0: Sono le 15.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono una
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: I Libero, nuovi attacchi e vittime. Trump shock su Giorgia Meloni, tra Italia e Stati Uniti scontro totale. Giornata mondiale del rifugiato, il messaggio di Sergio Mattarella. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Sabato 20 giugno, buon pomeriggio dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale, nonostante l'annuncio ieri di un nuovo cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Almeno 6 le vittime, tra cui un soldato, secondo quanto riferisce l'esercito libanese, che parla di martirio. Nel complesso i raid hanno colpito più di una decina di località dopo la mezzanotte e nella mattinata di oggi. Intanto un nuovo sondaggio conferma che la maggioranza degli israeliani ritiene che il primo ministro Netanyahu dovrebbe lasciare la politica. L'indagine ha rilevato infatti che secondo il 59% degli intervistati non dovrebbe ricandidarsi. E ieri dure parole di Trump nei confronti della premier italiana Giorgia Meloni dopo le immagini distese di un G7 a Evian, molto tranquillo. Al telefono con la 7 il presidente americano ha tirato in ballo Meloni, probabilmente contenta che le abbia parlato. Mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, mi ha fatto pena, ha raccontato il tycoon. Durissima la replica della premier in un video sui social. Sono allibita, dichiarazioni totalmente inventate. Io e l'Italia non imploriamo mai. Non so perché faccia così con gli alleati. Telefonata di solidarietà del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il ministro degli esteri italiani annulla la visita negli Stati Uniti a Miami. Sorprese e solidali Macron e Sanchez. Salvini commenta, attacca tutti noi, anche l'opposizione difende la premier. Schlein dice, parole inaccettabili, ma la destra capisca quanto sia stato sbagliato l'atteggiamento remissivo verso Trump. Il presidente americano ha rincarato la dose. Non la voglio come fan, ha aggiunto. Non c'era per Hormuz. Voltiamo pagina, oggi è giornata mondiale del rifugiato, ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre fuggendo dai conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzioni e violazioni dei più basilari diritti dell'uomo, si tratta di una realtà allarmante. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la storia dell'Europa, degli ordinamenti internazionali nati nel secondo dopoguerra, prosegue, testimoniano che non si tratta di derive irreversibili, ma che ad esse è possibile opporre la logica del raziocinio, la forza della pace. Il capo dello Stato esprime quindi solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini, molti di loro minori, che vivono questa angosciosa condizione di fragilità e vulnerabilità. La cronaca, un 17enne è morto nella notte al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Versilia nello scontro avvenuto poco prima delle 4 sul viale a mare tra uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi e un SUV. L'auto con targa svizzera, secondo i primi rilievi dei carabinieri, avrebbe fatto un'inversione ad U. L'incidente è avvenuto non lontano dalla discoteca Twiga. Il conducente del SUV e le altre due persone che viaggiavano con lui sono fuggiti a piedi. Il 17enne è morto sul colpo e l'altro ragazzo è stato portato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa in elicottero. In chiusura il calcio, il mondiale in America, doveva essere la serata del riscatto dopo la sconfitta dell'esordio contro l'Australia, ma bastato un minuto di gioco e per la Turchia si è chiuso il sipario. Il Paraguay ha trovato il gol e da lì il risultato non si è mosso fino ad un triplice fischio che ha condannato gli uomini di Vincenzo Montella all'eliminazione. Le altre partite di ieri: vittoria del Brasile su Haiti 3-0 e del Marocco sulla Scozia 0-1. Oggi in serata il programma delle qualificazioni prosegue con Olanda-Svezia alle 19, Germania-Costa d'Avorio alle 22, Ecuador-Curaçao alle 2 di notte e alle 6. Sempre ora italiana, un'alba dettata dalla partita Tunisia-Giappone. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: I Libero, nuovi attacchi e vittime. Trump shock su Giorgia Meloni. Tra Italia e Stati Uniti scontro totale. Delusione per Montella ai mondiali. Turchia eliminata. Oggi in campo Olanda, Svezia e Germania. Costa d'Avorio. Tra pochissimo, dopo una pausa.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Eccoci di nuovo sintonizzati per le news. Appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione in questo sabato 20 giugno. In studio Giuliano Ferrigno. Esseri in apertura. Proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale, nonostante l'annuncio ieri di un nuovo cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Almeno 6 le vittime, tra cui un soldato, secondo quanto riferisce l'esercito libanese, che parla di martirio. Nel complesso i raid hanno colpito più di una decina di località dopo la mezzanotte e nella mattinata di oggi. Intanto un nuovo sondaggio conferma che la maggioranza degli israeliani ritiene che il primo ministro Netanyahu dovrebbe lasciare la politica. L'indagine ha rilevato infatti che secondo il 59% degli intervistati non dovrebbe ricandidarsi. E ieri dure parole di Trump nei confronti della premier italiana Giorgia Meloni dopo le immagini distese di un G7 a Evian, molto tranquillo. Al telefono con la 7 il presidente americano ha tirato in ballo Meloni, probabilmente contenta che le abbia parlato. Mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, mi ha fatto pena, ha raccontato il tycoon. Durissima la replica della premier in un video sui social. Sono allibita, dichiarazioni totalmente inventate. Io e l'Italia non imploriamo mai, non so perché faccia così con gli alleati. Telefonata di solidarietà del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il ministro degli esteri italiani annulla la visita negli Stati Uniti a Miami. Sorprese e solidali Macron e Sanchez. Salvini commenta, attacca tutti noi, anche l'opposizione difende la premier. Schlein dice, parole inaccettabili, ma la destra capisca quanto sia stato sbagliato l'atteggiamento remissivo verso Trump. Il presidente americano ha rincarato la dose, non la voglio come fan, ha aggiunto, non c'era per Hormuz. Voltiamo pagina, oggi è giornata mondiale del rifugiato. Ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre fuggendo dai conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzioni e violazioni dei più basilari diritti dell'uomo. Si tratta di una realtà allarmante. Sono le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La storia dell'Europa, degli ordinamenti internazionali nati nel secondo dopoguerra, prosegue, testimoniano che non si tratta di derive irreversibili, ma che ad esse è possibile opporre la logica del raziocinio, la forza della pace. Il capo dello Stato esprime quindi solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini, molti di loro minori, che vivono questa angosciosa condizione di fragilità e vulnerabilità. La cronaca, un 17enne è morto nella notte al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Versilia nello scontro avvenuto poco prima delle 4 sul viale a mare tra uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi e un SUV. L'auto con targa svizzera, secondo i primi rilievi dei carabinieri, avrebbe fatto un'inversione ad U. L'incidente è avvenuto non lontano dalla discoteca Twiga. Il conducente del SUV e le altre due persone che viaggiavano con lui sono fuggiti a piedi. Il 17enne è morto sul colpo e l'altro ragazzo è stato portato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa in elicottero. In chiusura il calcio, il mondiale in America, doveva essere la serata del riscatto dopo la sconfitta dell'esordio contro l'Australia, ma ha bastato un minuto di gioco e per la Turchia si è chiuso il sipario. Il Paraguay ha trovato il gol e da lì il risultato non si è mosso fino ad un triplice fischio che ha condannato gli uomini di Vincenzo Montella all'eliminazione. Le altre partite di ieri, vittoria del Brasile su Haiti 3-0 e del Marocco sulla Scozia 0-1. Oggi in serata il programma delle qualificazioni prosegue con Olanda-Svezia alle 19, Germania-Costa d'Avorio alle 22, Ecuador-Curaçao alle 2 di notte e alle 6. Sempre ora italiana, un'alba dettata dalla partita Tunisia-Giappone. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla diramazione per Pinerolo, tra il Drosso e l'innesto con la tangenziale sud in direzione Pinerolo. Per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 26, Genova Voltre Gravellona Toce, tra l'innesto con la diramazione per Dosabettole e l'innesto con la 10 in direzione Genova. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 214 nel comune di Bioglio e sulla provinciale 109 nel comune di Valdilana. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Il Libero, nuovi attacchi e vittime. Trump shock su Giorgia Meloni, tra Italia e Stati Uniti scontro totale. Giornata mondiale del rifugiato, il messaggio di Sergio Mattarella. Ne parleremo tra poco dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Nuovo appuntamento con l'informazione in studio Giuliano Ferrigno. Buonasera dalla redazione. Essere in apertura di giornale. Proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale, nonostante l'annuncio ieri di un nuovo cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Almeno 6 le vittime, tra cui un soldato, secondo quanto riferisce l'esercito libanese, che parla di martirio. Nel complesso i raid hanno colpito più di una decina di località dopo la mezzanotte e nella mattinata di oggi. Intanto un nuovo sondaggio conferma che la maggioranza degli israeliani ritiene che il primo ministro Netanyahu dovrebbe lasciare la politica. L'indagine ha rilevato infatti che secondo il 59% degli intervistati non dovrebbe ricandidarsi. E ieri dure parole di Trump nei confronti della premier italiana Giorgia Meloni dopo le immagini distese di un G7 ad Evian, molto tranquillo. Al telefono con la 7 il presidente americano ha tirato in ballo Meloni, probabilmente contenta che le abbia parlato, mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, mi ha fatto pena, ha raccontato il tycoon. Durissima la replica della premier in un video sui social, sono allibita, dichiarazioni totalmente inventate, io e l'Italia non imploriamo mai, non so perché faccia così con gli alleati. Telefonata di solidarietà del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il ministro degli esteri italiani annulla la visita negli Stati Uniti a Miami. Sorprese e solidali Macron e Sanchez. Salvini commenta, attacca tutti noi, anche l'opposizione difende la premier. Schlein dice, parole inaccettabili, ma la destra capisca quanto sia stato sbagliato l'atteggiamento remissivo verso Trump. Il presidente americano ha rincarato la dose, non la voglio come fan, ha aggiunto, non c'era per Hormuz. Voltiamo pagina, oggi è giornata mondiale del rifugiato, ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre fuggendo dai conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzioni e violazioni dei più basilari diritti dell'uomo, si tratta di una realtà allarmante. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la storia dell'Europa, degli ordinamenti internazionali nati nel secondo dopoguerra, prosegue, testimoniano che non si tratta di derive irreversibili, ma che ad esse è possibile opporre la logica del raziocinio, la forza della pace. Il capo dello Stato esprime quindi solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini, molti di loro minori, che vivono questa angosciosa condizione di fragilità e vulnerabilità. La cronaca, un 17enne è morto nella notte al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Versilia nello scontro avvenuto poco prima delle 4 sul viale a mare tra uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi e un SUV. L'auto con targa svizzera, secondo i primi rilievi dei carabinieri, avrebbe fatto un'inversione ad U. L'incidente è avvenuto non lontano dalla discoteca Twiga. Il conducente del SUV e le altre due persone che viaggiavano con lui sono fuggiti a piedi. Il 17enne è morto sul colpo e l'altro ragazzo è stato portato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa in elicottero. In chiusura il calcio, il mondiale in America doveva essere la serata del riscatto dopo la sconfitta dell'esordio contro l'Australia, ma ha bastato un minuto di gioco e per la Turchia si è chiuso il sipario. Il Paraguay ha trovato il gol e da lì il risultato non si è mosso fino ad un triplice fischio che ha condannato gli uomini di Vincenzo Montella all'eliminazione. Le altre partite di ieri, vittoria del Brasile su Haiti 3-0 e del Marocco sulla Scozia 0-1. Oggi in serata il programma delle qualificazioni prosegue con Olanda-Svezia alle 19, Germania-Costa d'Avorio alle 22, Ecuador-Curaçao alle 2 di notte e alle 6. Sempre ora italiana, un'alba dettata dalla partita Tunisia-Giappone. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
6: Torino International Party Until You Drop with DJ Nick. Every weekend only at Radio Torino International.

0: Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba.
1: Torino International. Love his music.
2: Energy, motivation, dance, motivation, music, motivation, ladies, motivation, electrify, motivation, sexy, motivation, dream, motivation, passion, motivation, energy.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stagione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Torino International News.
5: I Libano, nuovi attacchi e vittime. Trump shock su Giorgia Meloni. Tra Italia e Stati Uniti, scontro totale. Delusione per Montella ai mondiali, Turchia eliminata. Oggi in campo Olanda e Svezia, Germania Costa d'Avorio. Tra pochissimo, dopo una pausa.
4: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Le notizie che arrivano dal Medio Oriente in primo piano. Proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale, nonostante l'annuncio ieri di un nuovo cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Almeno 6 le vittime, tra cui un soldato, secondo quanto riferisce l'esercito libanese, che parla di martirio. Nel complesso i raid hanno colpito più di una decina di località dopo la mezzanotte e nella mattinata di oggi. Intanto un nuovo sondaggio conferma che la maggioranza degli israeliani ritiene che il primo ministro Netanyahu dovrebbe lasciare la politica. L'indagine ha rilevato infatti che secondo il 59% degli intervistati non dovrebbe ricandidarsi. E ieri dure parole di Trump nei confronti della premier italiana Giorgia Meloni dopo le immagini distese di un G7 ad Evian, molto tranquillo. Al telefono con la 7 il presidente americano ha tirato in ballo Meloni, probabilmente contenta che le abbia parlato. Mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, mi ha fatto pena, ha raccontato il tycoon. Durissima la replica della premier in un video sui social. Sono allibita, dichiarazioni totalmente inventate. Io e l'Italia non imploriamo mai, non so perché faccia così con gli alleati. Telefonata di solidarietà del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il ministro degli esteri italiani annulla la visita negli Stati Uniti a Miami. Sorprese e solidali Macron e Sanchez. Salvini commenta, attacca tutti noi, anche l'opposizione difende la premier. Schlein dice, parole inaccettabili, ma la destra capisca quanto sia stato sbagliato l'atteggiamento remissivo verso Trump. Il presidente americano ha rincarato la dose, non la voglio come fan, ha aggiunto, non c'era per Hormuz. Voltiamo pagina, oggi è giornata mondiale del rifugiato, ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre fuggendo dai conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzioni e violazioni dei più basilari diritti dell'uomo, si tratta di una realtà allarmante. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la storia dell'Europa, degli ordinamenti internazionali nati nel secondo dopoguerra, prosegue, testimoniano che non si tratta di derive irreversibili, ma che ad esse è possibile opporre la logica del raziocinio, la forza della pace. Il capo dello Stato esprime quindi solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini, molti di loro minori, che vivono questa angosciosa condizione di fragilità e vulnerabilità. La cronaca, un 17enne è morto nella notte al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Versilia nello scontro avvenuto poco prima delle 4 sul viale a mare tra uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi e un SUV. L'auto con targa svizzera, secondo i primi rilievi dei carabinieri, avrebbe fatto un'inversione ad U. L'incidente è avvenuto non lontano dalla discoteca Twiga. Il conducente del SUV e le altre due persone che viaggiavano con lui sono fuggiti a piedi. Il 17enne è morto sul colpo e l'altro ragazzo è stato portato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa in elicottero. In chiusura il calcio, il mondiale in America doveva essere la serata del riscatto dopo la sconfitta dell'esordio contro l'Australia, ma bastato un minuto di gioco e per la Turchia si è chiuso il sipario. Il Paraguay ha trovato il gol e da lì il risultato non si è mosso fino ad un triplice fischio che ha condannato gli uomini di Vincenzo Montella all'eliminazione. Le altre partite di ieri, vittoria del Brasile su Haiti 3-0 e del Marocco sulla Scozia 0-1. Oggi in serata il programma delle qualificazioni prosegue con Olanda-Svezia alle 19, Germania-Costa d'Avorio alle 22, Ecuador-Curaçao alle 2 di notte e alle 6. Sempre ora italiana, un'alba dettata dalla partita Tunisia-Giappone. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: I Libano nuovi attacchi e vittime. Trump shock su Giorgia Meloni, tra Italia e Stati Uniti scontro totale. Giornata mondiale del rifugiato, il messaggio di Sergio Mattarella. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Le notizie che arrivano dal Medio Oriente in apertura di giornale. Proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale, nonostante l'annuncio ieri di un nuovo cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Almeno 6 le vittime, tra cui un soldato, secondo quanto riferisce l'esercito libanese, che parla di martirio. Nel complesso i raid hanno colpito più di una decina di località dopo la mezzanotte e nella mattinata di oggi. Intanto un nuovo sondaggio conferma che la maggioranza degli israeliani ritiene che il primo ministro Netanyahu dovrebbe lasciare la politica. L'indagine ha rilevato infatti che secondo il 59% degli intervistati non dovrebbe ricandidarsi. E ieri dure parole di Trump nei confronti della premier italiana Giorgia Meloni dopo le immagini distese di un G7 ad Evian, molto tranquillo. Al telefono con la 7 il presidente americano ha tirato in ballo Meloni, probabilmente contenta che le abbia parlato. Mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, mi ha fatto pena, ha raccontato il tycoon. Durissima la replica della premier in un video sui social. Sono allibita, dichiarazioni totalmente inventate. Io e l'Italia non imploriamo mai, non so perché faccia così con gli alleati. Telefonata di solidarietà del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il ministro degli esteri italiani annulla la visita negli Stati Uniti a Miami. Sorprese e solidali Macron e Sanchez. Salvini commenta, attacca tutti noi, anche l'opposizione difende la premier. Schlein dice, parole inaccettabili, ma la destra capisca quanto sia stato sbagliato l'atteggiamento remissivo verso Trump. Il presidente americano ha rincarato la dose, non la voglio come fan, ha aggiunto, non c'era per Hormuz. Voltiamo pagina, oggi è giornata mondiale del rifugiato, ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre fuggendo dai conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzioni e violazioni dei più basilari diritti dell'uomo, si tratta di una realtà allarmante. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la storia dell'Europa, degli ordinamenti internazionali nati nel secondo dopoguerra, prosegue, testimoniano che non si tratta di derive irreversibili, ma che ad esse è possibile opporre la logica del raziocinio, la forza della pace. Il capo dello Stato esprime quindi solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini, molti di loro minori, che vivono questa angosciosa condizione di fragilità e vulnerabilità. La cronaca, un 17enne è morto nella notte al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Versilia nello scontro avvenuto poco prima delle 4 sul viale a mare tra uno scooter su cui viaggiavano due ragazzi e un SUV. L'auto con targa svizzera, secondo i primi rilievi dei carabinieri, avrebbe fatto un'inversione ad U. L'incidente è avvenuto non lontano dalla discoteca Twiga. Il conducente del SUV e le altre due persone che viaggiavano con lui sono fuggite a piedi. Il 17enne è morto sul colpo e l'altro ragazzo è stato portato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa in elicottero. In chiusura il calcio mondiale in America, doveva essere la serata del riscatto dopo la sconfitta dell'esordio contro l'Australia, ma bastato un minuto di gioco e per la Turchia si è chiuso il sipario. Il Paraguay ha trovato il gol e da lì il risultato non si è mosso fino ad un triplice fischio che ha condannato gli uomini di Vincenzo Montella all'eliminazione. Le altre partite di ieri, vittoria del Brasile su Haiti 3-0 e del Marocco sulla Scozia 0-1. Oggi in serata il programma delle qualificazioni prosegue con Olanda-Svezia alle 19, Germania-Costa d'Avorio alle 22, Ecuador-Curaçao alle 2 di notte e alle 6. Sempre ora italiana, un'alba dettata dalla partita Tunisia-Giappone. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.

0: 356-5591-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Meteo. Ben ritrovati all'ascolto, queste le previsioni del tempo. Al nord tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento con sviluppo di acquazzoni temporali su Alpi e Appennino con locali sconfinamenti, asciutto altrove con nubi di passaggio. In serata e nottata tempo in miglioramento con ampie schiarite. Al centro ampi spazi di sereno al mattino su tutti i settori, nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni locali temporali in sviluppo nelle zone interne, invariato altrove, migliora dalla serata su tutti i settori con ampie schiarite. Al sud tempo stabile e soleggiate nel corso delle ore diurne, qualche addensamento in più nelle zone interne nel corso delle ore pomeridiane, poche variazioni tra serata e nottata con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stazionarie in Italia, un lieve rialzo al sud, massime generale lievo rialzo su tutta la penisola. Le previsioni del tempo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: breve.
1: Torino International.

0: Sono le 20.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stagione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
4: Torino International News.
5: I libero nuovi attacchi e vittime. Trump shock su Giorgia Meloni, tra Italia e Stati Uniti scontro totale, delusione per Montella ai mondiali, Turchia eliminata, oggi in campo Olanda, Svezia e Germania Costa d'Avorio, tra pochissimo dopo una pausa.
6: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. Proseguono gli attacchi israeliani nel Libano meridionale, nonostante l'annuncio ieri di un nuovo cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Almeno 6 le vittime, tra cui un soldato, secondo quanto riferisce l'esercito libanese, che parla di martirio. Nel complesso i raid hanno colpito più di una decina di località dopo la mezzanotte e nella mattinata di oggi. Intanto un nuovo sondaggio conferma che la maggioranza degli israeliani ritiene che il primo ministro Netanyahu dovrebbe lasciare la politica. L'indagine ha rilevato infatti che secondo il 59% degli intervistati non dovrebbe ricandidarsi. E ieri dure parole di Trump nei confronti della premier italiana Giorgia Meloni dopo le immagini distese di un G7 ad Evian, molto tranquillo. Al telefono con la 7 il presidente americano ha tirato in ballo Meloni, probabilmente contenta che le abbia parlato, mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, mi ha fatto pena, ha raccontato il tycoon. Durissima la replica della premier in un video sui social, sono allibita, dichiarazioni totalmente inventate, io e l'Italia non imploriamo mai, non so perché faccia così con gli alleati. Telefonata di solidarietà del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il ministro degli esteri italiani annulla la visita negli Stati Uniti a Miami. Sorprese e solidali Macron e Sanchez. Salvini commenta, attacca tutti noi, anche l'opposizione difende la premier. Schlein dice, parole inaccettabili, ma la destra capisca quanto sia stato sbagliato l'atteggiamento remissivo verso Trump. Il presidente americano ha rincarato la dose, non la voglio come fan, ha aggiunto, non c'era per Hormuz. Voltiamo pagina, oggi è giornata mondiale del rifugiato, ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre fuggendo dai conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzioni e violazioni dei più basilari diritti dell'uomo, si tratta di una realtà allarmante. Sono le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la storia dell'Europa, degli ordinamenti internazionali nati nel secondo dopoguerra, prosegue, testimoniano che non si tratta di derive irreversibili, ma che ad esse è possibile opporre la logica del raziocinio, la forza della pace. Il capo dello Stato esprime quindi solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini, molti di loro minori, che vivono questa angosciosa condizione di fragilità e vulnerabilità. La cronaca, un 17enne è morto nella notte al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi in Versilia nello scontro avvenuto poco prima delle 4 sul viale a mare tra uno scooter su cui viaggiavano 2 ragazzi e un SUV. L'auto con targa svizzera, secondo i primi rilievi dei carabinieri, avrebbe fatto un'inversione ad U. L'incidente è avvenuto non lontano dalla discoteca Twiga. Il conducente del SUV e le altre 2 persone che viaggiavano con lui sono fuggiti a piedi. Il 17enne è morto sul colpo e l'altro ragazzo è stato portato in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa in elicottero. In chiusura il calcio, il mondiale in America, doveva essere la serata del riscatto dopo la sconfitta dell'esordio contro l'Australia, ma bastato un minuto di gioco e per la Turchia si è chiuso il sipario. Il Paraguay ha trovato il gol e da lì il risultato non si è mosso fino ad un triplice fischio che ha condannato gli uomini di Vincenzo Montella all'eliminazione. Le altre partite di ieri: vittoria del Brasile su Haiti 3-0 e del Marocco sulla Scozia 0-1. Oggi in serata il programma delle qualificazioni prosegue con Olanda-Svezia alle 19, Germania-Costa d'Avorio alle 22, Ecuador-Curaçao alle 2 di notte e alle 6. Sempre ora italiana un'alba dettata dalla partita Tunisia-Giappone. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, l'informazione torna alla prossima edizione.
4: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: info@torinointernational.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Uite așa, cum așa.
1: Sono le 21.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Sono la strage.
4: Signori, rinnovata la casa?
5: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
6: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
7: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
4: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
3: Asta del mobile.
4: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio. Torino Internet.

Torino International.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International Party Until You Drop with DJ Nick. Every weekend, all

Radio. Yeah, yeah, yeah, yeah. Naughty now.

0: Lolo.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
3: strage. Signori, rinnovata la casa?
4: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
3: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
6: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile,
3: tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

0: È mezzanotte
1: e due minuti.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Signorina, ci siamo già visti?
4: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
3: Ah, e quindi è tornata?
4: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
3: Ad esempio?
4: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
3: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
5: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: è l'una.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono una
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.
7: Ella me miró, yo la miré, ella sí fue.

0: Plus.
1: Sono le 2:02.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Signorina, ci siamo già visti?
4: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
3: Ah, e quindi è tornata?
4: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
3: Ad esempio?
4: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
3: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio. Countdown.
5: DJ Nick gives you the best